taricioti per giattini per fondi coeli per urtingiuri per taricioti per occini per futini ghiti per iecito per lemdino per fate demba taricioti per giattini per fondi coeli per iortingiuri per taricioti per occini

0: Mangala Zangali. Yaibon Jabumlegana. Mangala Zangi Muvangala.
1: Yasbon in Jabasemaluti. Uleli Mokwane. Guyaban Panziwale Jaba.
0: Mankangele Zanze Mamponini.
1: Lulwandle. Lulwandle Matota. La peste puta kona, la peste samba kona.
0: Lulwandle,
1: Lulwandle,
0: hey ma,
1: Lulwandle,
0: hey bu.